Blue 100.7, Gino Vanelli, Hurts to be in love. Y vamos a seguir con Propaganda, Wound in my heart, en Blue 100.7.